0: Come va?
1: Vedi, è tranquilla. Che vuol dire? Quell'andare e venire, quel guardarmi così.